0: fa più quello che doveva arrivare.
1: Los 90 vuelven a sonar. La maleta, Rubén con R de Remember.